furia mia che nel petto profondo c'ha tant'anni fremendo frenani or potente esultare potrai pur rival la mia gloria non ha la fortuna volubile al fine nel sentier che trofei l'abbandona

furia mia che nel petto profondo già tant'anni fremendo frenai, or contente esultare potrai, più rivolta mia gloria non ha. La fortuna volubile al fine, nel sentiero dove l'abbandona, la corona che è

cenno incriciolata, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciando al podestà. Io direi, sentite un po', noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco, nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: di là. Ehi, tra preghi, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. Ci facciamo dai tuoi promettere che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poca pena il tradimento.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia. Altri patti non vo far.
1: Di un affare delicato, delicato, delicato, non vuole essere ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la fa.

l'hai da scontare. Vedrà se giovino raggiri i cavi, non sorrisi e tenere, sospire lacrime. Vedrà se giovino sorrisi e tenere, sospire lacrime. Non voglio prendere la mia rivincita, ma voglio prendere la mia rivincita. Se nella tavola delle spore, se nella tavola delle spore. Lascia pendere, faccia parlando, tutta in un poco l'hai da scontare. Tutta in un poco l'hai da scontare. Tutta in un poco l'hai da scontare. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta, in mano fredda.

0: cagione sotto te. E la tenda si è con me.
1: Batti qua, batti qua.
0: Ci appostiamo,
1: ci appostiamo. Dillo tu, lo ti possiamo.
0: Tutto tu,
1: tutto tu. Tutto dire possiamo.
0: Vengono se giochi, non raggiri i cabili. Sono gente, non raggiri i cabili. Vengono se giochi.